guardo nei tuoi occhi, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro

0: vede, ma dici che vede che ti quero ver,
1: che ti quero,
0: che ti vede che ti quero vede, ma dici che vede che ti quero ver,
1: che ti quero,
0: che ti vede che ti quero vede, ma dici che vede che ti quero ver,
1: che ti quero.